0: chiamala da orettare, iscuru appa sal male, iscuru in bucca o riga di stupa stupa. Chiamada a orettare, iscuru appa del male, iscuru in bucca o riga di stupa stupa.
1: Chiamada a orettare, iscuru appa del male, iscuru in bucca o riga di stupa stupa.